0: Molina di Signa,
1: poi la mula di Selassato,
2: la mula e i mulini di Signa,
0: Molina di Signa,
2: mula e i mulini.
3: Zitti!

0: si sarebbe fiato per davvero.
1: Per cambiarlo,
0: per girarlo, addolcirlo.
2: Oh Simone, Simone,
0: tu sei il più vecchio,
2: tu sei anche stato podestà a Fucecchio.

0: tentate di salvarci, a voi non può mancare un'idea portentosa, una trovata, un rimedio, un ripiego, un espediente.
1: Tra di quella gente, niente.

0: Nessuno sa che Buoso ha reso il fiato.
1: Nessuno!
0: Bene! Ancora nessuno deve saperlo.
1: Nessuno saprà!

0: grande, ábrela dentro de la stanza de rispetto. Donne, rifate il letto.
1: No!
0: Sì, che obbedite!

0: Altro che
1: potenza le è arrivata la scienza. E beh, vediamo.
2: No, riposa.
1: Ma io
2: riposo.
3: No, maestro Spinellato.
1: Oh, ma sei buono.
3: Ho tanta voglia di riposare. Potreste ripassare questa sera?
4: Sono quasi addormentato.

che la voce sento è migliorato, a me non è mai morto un ammalato. Ah, no, no.

e zuccheri. Si corra da notaio, messer notaio, presto. Via d'amoroso Donati, c'è un gran peggioramento. Vuol fare testamento.

0: propongo di rimettersi alla giustizia, alla onestà di Stinchi.
1: Rimettiamoci a Stinchi!
2: Come volete, datemi panni per vestirmi. Presto, presto!
3: Eccolo qua, bellino!
4: Se mi lasci la mula a questa casa e me ne disegna, ti do 30 fiorini.
2: Va bene.
0: Se lasciami la casa, la mula e i mulini, ti do 100 fiorini.
2: Va bene.

altri in testamento lasciti per lui e per i complici c'è il taglio della mano e poi l'esilio. Ricordatelo bene, se fossimo scoperti

0: basta, i testi videro, teste sfiderot. Possiamo incominciare, ma i parenti
1: che restino presenti,
0: dunque incomincia. In dei nomini anno dei nostri Gesù Cristo, a meglio salutifera incarnazione, millesimo, duecentesimo, nonagesimo, nono, die prima settembre, spedizione undecima. Prego, notaro Amantio di Nicolao, civis Florentie, per voluntatis quosi donati, scrivo hoc testamento.
1: Annullans, revocans.

0: lascia che mi pare. Ho in mente un testamento e sarà quello. Se gridano, sto calmo e canterò.
1: Ah, che uomo, che uomo!
0: E i mulini di Signia,
2: i mulini di Signia,
0: i mulini di Signia.
1: Addio Firenze,
0: ti lascio al caro.
1: Addio cielo divino,
0: affezionato amico Gianni Schicchi.
1: Ti saluto con questo monterino.
0: Di vostra borsa date 20 fiorini e testimoni e 100 al buon notaio.
1: Messer Rosa, grazie.
0: Niente saluti. Andate, andate. Siamo forti.

Ditemi voi, signori, se i quattrini di Buoso potevano finir meglio di così. Per questa bizzarria m'han cacciata all'inferno, e così sia. Ma, con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi l'attenuante!